New Jesolandia, il grande Luna Park di Jesolo. Giochi, giostre e attrazioni per tutte le età ogni sera. New Jesolandia, accendi la notte, vivi l'emozione. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: domenica.
1: Laguna Shopping Jesolo. Shopping facile, comodo, a cielo aperto. Negozi, ristoranti e servizi in un'unica grande area. Laguna Shopping, il centro commerciale di Jesolo, con parcheggio sempre gratuito. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.
2: You used to call me on my. You used to.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

0: risposta sei tu.
1: Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Presentano Le storie non vanno in vacanza, una rassegna di animazione e letture ad alta voce pensata per i bambini dai 2 ai 6 anni e alle loro famiglie. L'appuntamento è per tutti mercoledì di luglio alle ore 17. L'ingresso è gratuito. Maggiori informazioni su www.comune.jesolo.ve.it.

Economia locale, Confcommercio Jesolo, rappresenta ogni settore produttivo, commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città, con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo, insieme facciamo crescere Jesolo.

Aia. Oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. Aia è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con Aia.

Riparte la stagione della grande musica a Jesolo. Giorgia inaugura il suo nuovo tour G Last Call con una speciale data zero al Palaturismo in piazza Brescia 11. Giovedì 17 settembre alle ore 21 la città ospiterà nuovamente Giorgia, una delle voci più amate della musica italiana, in una serata che promette emozione, energia e grande qualità musicale. Biglietti acquistabili sul circuito Ticket One.

Atmosfere da favola, momenti indimenticabili, sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardare

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

Dopo l'enorme successo della prima edizione, Aperishow torna al mare con i piedi on the beach. L'appuntamento è fissato per domenica 2 agosto, a partire dalle ore 17, nella spiaggia del Faro di Jesolo. Una location che farà da cornice a una giornata all'insegna della musica con DJ set, del divertimento e della condivisione. L'ingresso è gratuito, con iscrizione obbligatoria tramite la piattaforma Ticket SMS. È inoltre possibile effettuare una donazione volontaria a sostegno dei progetti benefici promossi dall'evento. Maggiori dettagli sul sito www.jesolo.it.

travolgente dell'estate. La notte tutta da cantare, firmata Radio Bella e Monella. Un palco unico e un cast stellare. L'attesissimo ritorno di Benji e Fede. I beat mondiali di Merck & Cremont. L'inconfondibile voce di Dolce Nera. E con loro anche Shade, Blind, Sonico e Shinobi. Presentano la serata Monica Morgan e Thomas Menegazzi. L'ingresso è completamente libero. Non fartelo raccontare, vieni a viverlo. Tutte le info su www.iesolo.it.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

Jesolo, il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Il Comune di Jesolo presenta Fiabe nel Parco, la rassegna di teatro all'aperto dedicata ai bambini e alle famiglie. Dal 3 luglio al 7 agosto, tutti i venerdì sera alle ore 21, i parchi e le aree verdi del territorio si trasformano in palcoscenici incantati ricchi di storie, musica e fantasia. Ingresso gratuito. Scopri il programma completo e i parchi su www.comune.jesolo.ve.it. Jesolo, dove le storie prendono vita sotto le stelle.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

0: meglio di no.
1: Martedì 18 agosto, Piazza Milano si trasforma nel Teatro della Grande Musica con il format di Radio Birichina. Ieri, oggi e sempre. Un viaggio tra le sonorità di ieri e i successi di oggi a ingresso gratuito. Sul palco, due icone assolute della musica italiana, Orietta Berti e Donatella Rettore. E ancora, l'energia di Mauro Repetto, la sensibilità del cantautore Maninni, il fascino internazionale di Kelly Joyce, insieme a Gian Pieretti, Renzo De Delfini e Consuelo. Ti aspettiamo a Jesolo, dove le emozioni si vivono. Tutte le info su www.jesolo.it.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park è fabbrica della scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Economia locale, Confcommercio Jesolo, rappresenta ogni settore produttivo, commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città, con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo, insieme facciamo crescere Jesolo.

Altre notti, è una notte con qualcosa di speciale. Una musica mi chiama verso sé, come acqua verso il mare. Vedo un turbinio di gente colorata che si affolla intorno a un ritmo elementare. Attraversano la terra desolata per raggiungere qualcosa di migliore. Un po' oltre le miserie dei potenti e le fredde verità della ragione. Un po' oltre le abitudini correnti e la solita battaglia di opinione. Vedo gli occhi di una donna che mi ama e non sento più bisogno di soffrire. Ogni cosa è illuminata, ogni cosa nel suo raggio.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

le storie non vanno in vacanza. Una rassegna di animazione e letture ad alta voce pensata per i bambini dai 2 ai 6 anni e alle loro famiglie. L'appuntamento è per tutti i mercoledì di luglio alle ore 17. L'ingresso è gratuito. Maggiori informazioni su www.comune.jesolo.ve.it.

0: The Power of Change è il tema della 28esima mostra internazionale di sculture di sabbia di Jesolo, in piazza Brescia. Artisti provenienti da tutto il mondo danno vita a opere straordinarie dedicate al cambiamento, alla rinascita e a nuove prospettive. La mostra è visitabile gratuitamente tutti i giorni. Per maggiori informazioni visita il sito jesolo.it.
1: The Power of Change is the theme of the 28th International Sand Sculpture Exhibition in Jesolo at Piazza Brescia. Artists from all over the world bring extraordinary works to life, inspired by change, renewal and new perspectives. The exhibition is open daily with free admission. For more information visit jesolo.it.
2: The Power of Change lautet das Motto der 28. Internationalen Sandskulpturenausstellung in Jesolo auf der Piazza Brescia. Künstler aus aller Welt erschaffen beeindruckende Werke rund um Wandel, Neuanfang und neue Perspektiven. Die Ausstellung

0: Grazie.
1: A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

0: a Radio Jesolo Web.
1: È tempo di The Mag.
2: Benvenuti a tutti, buon martedì. Inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, prontissimo anche oggi. Abbiamo un bel po' di notizie qui davanti da trattare nel nostro spazio, nel nostro orario, nel nostro magazine. Tra poco vi parlo di una cosa interessante, però prima voglio farvi una domanda un po' particolare. Secondo voi, quante volte ride un bambino durante 24 ore, durante comunque una giornata, e quante volte invece ridiamo noi adulti? La differenza è molto più grande di quanto immaginiamo.

protagonista sulla costa adriatica con uno degli appuntamenti più attesi dell'estate. Sabato 1 agosto, dalle 16 alle 24, la spiaggia del Faro ospiterà Paradise Beach, il format internazionale ideato dal DJ e produttore Jamie Jones, per la prima volta a Jesolo in versione One Day Festival. L'accesso all'evento è riservato ai maggiorenni. I biglietti sono disponibili online sul circuito Ticket SMS. Per maggiori informazioni, vai su www.jesolo.it.

0: Mac.
1: L'altro giorno, amici di The Mag, mi sono imbattuto in una ricerca che mi ha fatto riflettere anche abbastanza. Secondo diversi studi sulla psicologia del comportamento, un bambino può arrivare a ridere centinaia di volte nell'arco della giornata. Ride veramente per tutto, mentre un adulto mediamente ride molto, molto meno. Non perché abbia perso il senso dell'umorismo, ma perché è cambiato il nostro modo di affrontare la vita, no? Se torniamo un po' indietro nel tempo, da piccoli tutto era una scoperta e soprattutto tutto era un gioco, no? Anche una parola inventata potevamo portarcela per tutto il giorno, una scatola di cartone poteva diventare un'astronave. Poi invece si cresce e arrivano gli impegni, le bollette, le scadenze, le responsabilità, e senza accorgercene iniziamo veramente a perdere tutto e a prendere tutto più sul serio, no? La cosa interessante è che ridere non è soltanto una conseguenza della felicità. Molti psicologi hanno voluto spiegare che è anche uno strumento per scaricare la tensione, per migliorare la relazione, perfino affrontare meglio lo stress. E allora forse cosa dovremmo fare tutti noi adulti che in questo momento ci troviamo nel contenitore di The Mag? Dobbiamo cercare di crearci più occasioni per ridere, magari guardando un film comico, uscendo con gli amici o semplicemente imparando a non prenderci sempre così terribilmente sul serio.

La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve. Un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.

28 luglio, eccoci di nuovo insieme con l'oroscopo del giorno. Ariete, moderate l'impulsività e cercate di essere più riflessivi. Toro, i suggerimenti dell'intuito saranno veramente ottimi. Gemelli, affonderete con senso dell'umorismo alcuni contrattempi. Cancro, prendete al volo le buone opportunità che vi capiteranno oggi. Leone, il vostro contatto con la realtà sarà più intenso e costruttivo. Se parliamo di Vergine, invece, questa giornata vi regalerà nuovi e interessanti progetti. Bilancia, la giornata dovrà essere affrontata a tutto gas. Scorpione, uscirete da un momento critico con estrema abilità. Sagittario, vi converrà agire con estrema cautela in tutti i settori. Capricorno, ascoltate attentamente i consigli di una persona amica. Acquario, non prendete decisioni affrettate. Magari fermatevi e riflettete un pochettino. Pesci, valutate con calma i problemi e portate avanti le vostre iniziative. E anche per oggi abbiamo concluso l'appuntamento con le stelle. Naturalmente io vi do appuntamento a domani e vi auguro una buonissima giornata.

adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Mobile Mac.
1: Ogni tanto escono varie classifiche, no? Che fanno il giro del web, del mondo, e quindi poi se ne parla anche tanto, tipo l'attore più affascinante, la donna più bella del mondo, l'uomo più bello del mondo, più elegante, con i capelli più belli, più alto, più magro, più muscoloso. Puntualmente poi si scatena sempre il dibattito e ultimamente si sta parlando di una graduatoria basata proprio sulla cosiddetta Golden Ratio, la sezione aurea, che è un'antica proporzione matematica che viene utilizzata proprio per analizzare la simmetria del volto. Secondo questo criterio, alcuni lineamenti risultano più vicini a quelli considerati perfetti. Però la domanda è un'altra: la bellezza si può davvero misurare con questo calcolo? Secondo me, che ho letto questa notizia, assolutamente no, perché la storia ha sempre insegnato a tutti noi che qualcosa che oggi viene considerato bellissimo, stratosferico, magari tra 20 anni sarà completamente fuori moda. Cambiano i gusti, cambiano gli stili, il modo di guardare le persone. Poi tutti noi abbiamo conosciuto qualcuno che magari non avrebbe mai vinto una classifica, no, diciamocelo, ma aveva un sorriso, un modo di parlare, un'energia capace di renderlo molto più affascinante di qualsiasi numero in questo caso. Quindi vogliono fare queste classifiche? Va benissimo, io non sono d'accordo, ok?
2: New Jesolandia, il grande Luna Park di Jesolo. Giochi, giostre e attrazioni per tutte le età ogni sera. New Jesolandia, accendi la notte, vivi l'emozione. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: finiamo punto e basta.
1: 9:02.
2: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
3: Bentrovati dalla redazione. Donald Trump ha affermato che esiste una buona possibilità di raggiungere un accordo con l'Iran, ma ha avvertito che Washington riprenderà rapidamente i bombardamenti sospesi nel fine settimana se i negoziati dovessero fallire. Sono in corso trattative molto amichevoli, ha dichiarato il presidente USA durante un comizio in Michigan. Il portavoce del Ministero degli Esteri della Repubblica Islamica, Ismail Baghaei, ha però negato che Teheran abbia offerto di negoziare in cambio della sospensione dei raid e ha precisato che i contatti con gli Stati Uniti continueranno soltanto attraverso intermediari. Intanto nel pomeriggio Trump riceverà alla Casa Bianca il presidente ucraino Zelensky e poi il premier israeliano Netanyahu. Via libera del Consiglio dei Ministri al decreto sulle accise. Da oggi fino al 6 agosto il gasolio costerà 17 centesimi in meno al litro per un intervento da 125 milioni di euro che provengono dalle accise mobili. Nuovo CDM il 4 agosto per valutare eventuali ulteriori interventi. Sono stati fermati con l'accusa di devastazione e saccheggio e per alcuni di loro la Procura di Torino sta valutando anche la possibile contestazione dell'aggravante della finalità terroristica. Sono i primi sviluppi dell'inchiesta sull'assalto sabato ai cantieri dell'alta velocità in Val Susa. I provvedimenti riguardano 4 antagonisti stranieri ritenuti vicini all'area dei Black Bloc. La polizia ha identificato un migliaio di persone. La premier Meloni ieri a Chiomonte: questa è violenza premeditata. Francia e Spagna continuano a bruciare. Nel paese iberico i roghi hanno costretto oltre 180.000 cittadini a lasciare le proprie case. Le prossime ore saranno difficili, ha avvertito il premier Sanchez in visita nelle zone colpite, ricordando che è in arrivo una nuova ondata di caldo. Lo stesso sta accadendo in Francia, dove un gigantesco incendio nel sud-ovest ha costretto a evacuare 220.000 persone. Le prossime settimane saranno dure, ha dichiarato il presidente Macron, promettendo però che la battaglia verrà vinta. Il calcio e caos in nazionale. Paolo Maldini e Leonardo lasciano gli incarichi di direttore tecnico e advisor, facendo naufragare il progetto di rilancio dopo lo stop alla candidatura di Andrea Pirlo come CT. Ora la scelta del nuovo commissario tecnico torna nelle mani del presidente federale. Oggi ci saranno novità, annunciato Malagò. In pole restano Antonio Conti e Roberto Mancini. Ed è tutto, un buon ascolto.
2: Jesolo Summer Hit. 4 successi di ieri e di oggi.

0: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.
1: Atmosfere da favola, momenti indimenticabili, sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

0: Mac.
1: Secondo voi è vero che in Italia andiamo tutti in ferie ad agosto? È una convinzione molto diffusa, però in realtà non è proprio così. Anche altri paesi, tipo i nostri cugini francesi, la Spagna, campione del mondo tra l'altro, Germania, una parte consistente della popolazione va in ferie anche loro nello stesso periodo. La differenza però è un'altra. In Italia le vacanze estive si concentrano molto di più attorno a Ferragosto, perché ci sono molte aziende che chiudono completamente e tanti lavoratori sono, tra virgolette, quasi obbligati, no, a prendere le ferie proprio in quelle settimane. Negli altri paesi invece il periodo estivo è spesso distribuito meglio tra giugno, luglio e agosto, e questo cambia tantissimo: meno traffico, meno affollamento, prezzi più distribuiti. Da noi invece succede sempre il contrario: le autostrade si riempiono, le spiagge pure, e trovare un ombrellone libero il 15 di agosto diventa un'impresa veramente eclatante. La cosa curiosa è che ormai questa abitudine si autoalimenta, no? Le aziende chiudono perché tutti vanno in ferie, tutti vanno in vacanza, e quindi è una specie di circolo vizioso che va avanti da decenni.

Il Comune di Jesolo presenta Fiabe nel Parco, la rassegna di teatro all'aperto dedicata ai bambini e alle famiglie. Dal 3 luglio al 7 agosto, tutti i venerdì sera alle ore 21, i parchi e le aree verdi del territorio si trasformano in palcoscenici incantati ricchi di storie, musica e fantasia. Ingresso gratuito. Scopri il programma completo e i parchi su www.comune.jesolo.ve.it. Jesolo, dove le storie prendono vita sotto le stelle.

AIA, oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.

0: a Radio Jesolo Web.
1: È il tempo di The Mag.
2: Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Ringrazio tutti voi per essere stati presenti anche per questo martedì. Torno domani, solito orario, solito posto, se vi fa piacere. Fate i bravi, ma non troppo.

Giovedì 6 agosto, dalle ore 21, Piazza Aurora si accende con il party più travolgente dell'estate. La notte tutta da cantare, firmata Radio Bella e Monella. Un palco unico e un cast stellare. L'attesissimo ritorno di Benji e Fede, i beat mondiali di Merck & Cremont, l'inconfondibile voce di Dolce Nera. E con loro anche Shade, Blind, Sonico e Shinobi. Presentano la serata Monica Morgan e Thomas Menegazzi. L'ingresso è completamente libero. Non fartelo raccontare, vieni a viverlo. Tutte le info su www.iesolo.it.

portami via da qua con te. Potrà sembrarti prematuro, non so il tuo nome ma la tua risata abbinata a quel culo basta già. Portami via da qua con te, tacchetto vista io ho deciso.

0: 10 e 2 minuti.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: Buona giornata, nuovo prestigioso riconoscimento per il Teatro dei Pazzi di San Donà di Piave, ma particolarmente presente praticamente tutte le estate con una varie iniziative proprio qui a Jesolo, protagonista al Festival delle Regioni d'Italia, premio Città di Spoleto tra le più importanti rassegne nazionali dedicate al teatro. La compagnia sandonatese, diretta da Giovanni Giusto, è stata scelta per rappresentare Veneto nella manifestazione organizzata dalla FITA, Federazione Italiana Teatro Amatori, andata in scena lo scorso 22 e 25 luglio. Il festival, ispirato idealmente al celebre Festival dei Due Mondi, valorizza le tradizioni teatrali nelle diverse regioni italiane, proponendo ogni anno una selezione delle migliori produzioni provenienti da tutto il paese. Per la fase finale del concorso, il Teatro dei Pazzi ha portato sul palco La Vedova Scaltra, commedia selezionata tra le 4 finaliste nazionali. Lo spettacolo ha conquistato il premio del gradimento del pubblico, un riconoscimento assegnato dagli spettatori e particolarmente significativo perché testimonia il forte apprezzamento riscosso dalla rappresentazione. A rendere ancora più prestigiosa la partecipazione è arrivato anche il premio come miglior attrice assegnato a Marika Rampazzo, premiata per la sua interpretazione di Arlecchino, una prova che ha convinto pubblico e giuria. Voltiamo pagina e parliamo di attrazioni. C'è un angolo di Caribe Bay che va oltre scivoli, piscine, spiagge caraibiche. Si tratta del Caribbean Golf, l'unico campo da minigolf interamente tematizzato d'Italia, pensato come una vera e propria isola nell'isola, dove gli ospiti possono vivere un'avventura tra galeoni, villaggi di pirati e tesori nascosti. Da quest'anno il percorso è raggiungibile direttamente dall'interno del parco acquatico senza costi aggiuntivi grazie a un nuovo accesso situato nei pressi della Laguna d'Oro. Il percorso si sviluppa su 24 buche, superando il tradizionale formato da 18, e accompagna i partecipanti in un viaggio immersivo tra ambientazioni caraibiche. E parlando di sicurezza, il commissariato di polizia di Jesolo, che è situato in via Pietro Sasso nei pressi di Piazza Brescia, è ora dotato di un defibrillatore semiautomatico esterno da e concesso in comodato d'uso gratuito dal ULS 4, azienda sanitaria del Veneto Orientale. La cerimonia si è svolta alla presenza del direttore generale della ULS 4, Carlo Bramezza, che ha consegnato personalmente il dispositivo del questore di Venezia, Antonio Sbordone. Un gesto che suggella oltretutto la collaborazione istituzionale tra la stessa ULS e la Polizia di Stato sul territorio. Il commissariato si trova nel cuore di una delle località più frequentate della costa veneziana, meta ogni estate di milioni di turisti, ed è un presidio dove transitano quotidianamente cittadini e operatori di polizia. La presenza di un defibrillatore in un luogo così centrale per la vita di Jesolo amplia le possibilità di un intervento tempestivo in caso di emergenza cardiaca, sia per il personale in servizio, sia per chi si reca o transita in quella zona. E con questo è tutto. Per ulteriori approfondimenti www.jesolo.it. Buon proseguimento di giornata.
3: Dance Remember, la storia delle disco di Jesolo continua.

0: storia delle disco di Jesolo continua.
1: Riparte la stagione della grande musica a Jesolo. Giorgia inaugura il suo nuovo tour G Last Call con una speciale data zero al Palaturismo in piazza Brescia 11. Giovedì 17 settembre alle ore 21 la città ospiterà nuovamente Giorgia, una delle voci più amate della musica italiana, in una serata che promette emozione, energia e grande qualità musicale. Biglietti acquistabili sul circuito Ticket One.

Laguna Shopping Jesolo. Shopping facile, comodo, a cielo aperto. Negozi, ristoranti e servizi in un'unica grande area. Laguna Shopping, il centro commerciale di Jesolo, con parcheggio sempre gratuito. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Amici, un buongiorno, ben ritrovati, una buona giornata a tutti voi. Innanzitutto un buon martedì 28 di luglio, ben ritrovati in diretta ancora una volta qui su Radio Jesolo Web, insieme a me, insieme ad Ale, pronto oggi più che mai a darvi qualche consiglio su come occupare al meglio il vostro tempo libero qui a Jesolo.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

0: 28 luglio, eccoci di nuovo insieme con l'oroscopo del giorno. Ariete, moderate l'impulsività e cercate di essere più riflessivi. Toro, i suggerimenti dell'intuito saranno veramente ottimi. Gemelli, affonderete con senso dell'umorismo alcuni contrattempi. Cancro, prendete al volo le buone opportunità che vi capiteranno oggi. Leone, il vostro contatto con la realtà sarà più intenso e costruttivo. Se parliamo di Vergine, invece, questa giornata vi regalerà nuovi e interessanti progetti. Bilancia, la giornata dovrà essere affrontata a tutto gas. Scorpione, uscirete da un momento critico con estrema abilità. Sagittario, vi converrà agire con estrema cautela in tutti i settori. Capricorno, ascoltate attentamente i consigli di una persona amica. Acquario, non prendete decisioni affrettate, magari fermatevi e riflettete un pochettino. Pesci, valutate con calma i problemi e portate avanti le vostre iniziative. E anche per oggi abbiamo concluso l'appuntamento con le stelle. Naturalmente io vi do appuntamento a domani e vi auguro una buonissima giornata.
1: Love!

0: la musica e i bei successi, ma perché no, anche le belle hit della nostra radio a tenerci compagnia, a farci un po' da colonna sonora di questo martedì mattina, in quello che è l'appuntamento insieme a me, insieme ad Ale, pronto anche per ricordarvi che fino alle 12.30 vi attende in Piazza Milano quello che è l'appuntamento con il mercato agricolo.
1: A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: sottovoce gridata, digitata sul web, buttata dentro un respiro, respirato per te.
1: Ancora ben ritrovati, ancora una volta un buon martedì 28 di luglio in diretta. Questa è Radio Iasolo Web, ecco, iniziamo a dare un po' le coordinate, non dall'appuntamento insieme a me, insieme a Dale, pronti per andare a scoprire a questo punto anche quelli che sono i tanti mercatini in programma nella serata di oggi tra le varie piazze di Jesolo. Partiamo da Piazza Manzoni, dove è in programma il mercatino Passeggiando sotto le stelle. Piazza Nember invece ospiterà l'appuntamento con il mercatino dedicato ai mercanti d'autore. Piazza Milano invece sarà la location di bontà e benessere.
2: Verde, silenzio, relax. Jesolo Golf Club. 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva, per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Il suono del mare, le prime luci del mattino e la magia della parola. Questo è Poesie all'Alba, la 14ª edizione della rassegna che unisce versi e note in riva al mare. Si svolge dal 3 luglio al 28 agosto, tutti i venerdì alle 6:30 del mattino. 9 straordinari appuntamenti sul litorale con i musicisti e i narratori del Teatro dei Pazzi per salutare insieme il nuovo giorno. Scopri il programma dettagliato su www.comune.jesolo.ve.it. Poesie all'Alba, l'emozione del risveglio a Jesolo.

Buon umore e risate a Jesolo con Carnevale d'Estate, la rassegna di teatro brillante e commedia dell'arte pensata per il divertimento di tutta la famiglia. Fino al 29 agosto, tutti i sabati sera alle ore 21 in Piazza Torino. Scopri tutti gli spettacoli in programma su www.comune.jesolo.ve.it.

Abbiamo parlato, insomma, di appuntamenti in programma, in serata che riguardano quella che è l'animazione delle varie piazze con i vari mercati. Parliamo a questo punto anche di musica, perché non perdetevi in Via dei Mille questa sera quella che sarà l'animazione a Mille. Piazza Marconi invece ospiterà quello che è l'appuntamento con la scuola di ballo insieme al maestro Santiago. Piazza Aurora invece ospiterà una serata musicale con Simone Stanchi.

0: Amici, diciamoci la verità, insomma, inutile volare bassi, girarci intorno. Jesolo si conferma davvero ancora una volta uno dei punti proprio di riferimento per quanto riguarda la musica live in Veneto. Ci aspetta una stagione di grandi appuntamenti al Palazzo del Turismo e tra i primi nomi già annunciati c'è innanzitutto Luciano Ligabue, che il 12 settembre arriverà a Jesolo per quella che è la data zero del nuovo tour nei palazzetti, un concerto speciale che apre ufficialmente quello che è un nuovo capitolo live del rocker di Correggio. Non finisce qui, tra le altre cose, perché pochi giorni dopo, il 17 settembre, Jesolo accoglierà ancora una volta Giorgia e Fiorella Mannoia, poi il 6 ottobre. Due serate che porteranno quindi sul palco del Palazzo del Turismo alcune delle voci più amate della musica italiana. Ampliando un po' gli sguardi, gli orizzonti, Jesolo sarà anche il punto di partenza di quello che è il nuovo tour di Tedua, atteso il 21 gennaio, proprio con la sua data zero, a conferma del ruolo sempre più centrale della città nei grandi live nazionali.
1: Senti il silenzio che c'è là fuori,

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Martedì 18 agosto, Piazza Milano si trasforma nel Teatro della Grande Musica con il format di Radio Birichina. Ieri, oggi e sempre. Un viaggio tra le sonorità di ieri e i successi di oggi a ingresso gratuito. Sul palco, due icone assolute della musica italiana, Orietta Berti e Donatella Rettore. E ancora, l'energia di Mauro Repetto, la sensibilità del cantautore Maninni, il fascino internazionale di Kelly Joyce, insieme a Gian Pieretti, Renzo De Delfini e Consuelo. Ti aspettiamo a Jesolo, dove le emozioni si vivono. Tutte le info su www.jesolo.it.

Amici, termina qui questa nostra puntata insieme. Io mi fermo qui, vi saluto, vi ringrazio per essere stati con noi. Vi auguro un buon proseguimento. Ci sentiremo domani, sempre qui su Radio Jesolo Web, sempre a partire dalla solita ora. Ed Ale, è tutto. Un buon martedì pomeriggio a tutti.

Dopo l'enorme successo della prima edizione, Aperi Show torna al mare con i piedi on the beach. L'appuntamento è fissato per domenica 2 agosto, a partire dalle ore 17, nella spiaggia del Faro di Jesolo. Una location che farà da cornice a una giornata all'insegna della musica con DJ set, del divertimento e della condivisione. L'ingresso è gratuito, con iscrizione obbligatoria tramite la piattaforma Ticket SMS. È inoltre possibile effettuare una donazione volontaria a sostegno dei progetti benefici promossi dall'evento. Maggiori dettagli sul sito www.jesolo.it.

0: 12 e un minuto.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: Buona giornata, nuovo prestigioso riconoscimento per il Teatro dei Pazzi di San Donà di Piave, ma particolarmente presente praticamente tutte le estate con una varie iniziative proprio qui a Jesolo, protagonista al Festival delle Regioni d'Italia, premio Città di Spoleto tra le più importanti rassegne nazionali dedicate al teatro. La compagnia sandonatese, diretta da Giovanni Giusto, è stata scelta per rappresentare Veneto nella manifestazione organizzata dalla FITA, Federazione Italiana Teatro Amatori, andata in scena lo scorso 22 e 25 luglio. Il festival, ispirato idealmente al celebre Festival dei Due Mondi, valorizza le tradizioni teatrali nelle diverse regioni italiane, proponendo ogni anno una selezione delle migliori produzioni provenienti da tutto il paese. Per la fase finale del concorso, il Teatro dei Pazzi ha portato sul palco La Vedova Scaltra, commedia selezionata tra le quattro finaliste nazionali. Lo spettacolo ha conquistato il premio del

0: Gradimento del pubblico, il riconoscimento assegnato dagli spettatori è particolarmente significativo perché testimonia il forte apprezzamento riscosso dalla rappresentazione. A rendere ancora più prestigiosa la partecipazione è arrivato anche il premio come miglior attrice assegnato a Marika Rampazzo, premiata per la sua interpretazione di Arlecchino, una prova che ha convinto pubblico e giuria. Voltiamo pagina e parliamo di attrazioni. C'è un angolo di Caribe Bay che va oltre scivoli, piscine e spiagge caraibiche. Si tratta del Caribbean Golf, l'unico campo da minigolf interamente tematizzato d'Italia, pensato come una vera e propria isola nell'isola, dove gli ospiti possono vivere un'avventura tra galeoni, villaggi di pirati e tesori nascosti. Da quest'anno il percorso è raggiungibile direttamente dall'interno del parco acquatico senza costi aggiuntivi grazie a un nuovo accesso situato nei pressi della Laguna d'Oro. Il percorso si sviluppa su 24 buche, superando il tradizionale formato da 18, e accompagna i partecipanti in un viaggio immersivo tra ambientazioni caraibiche. E parlando di sicurezza, il commissariato di polizia di Jesolo, che è situato in via Pietro Sasso nei pressi di Piazza Brescia, è ora dotato di un defibrillatore semiautomatico esterno da e concesso in comodato d'uso gratuito dal ULS 4, azienda sanitaria del Veneto Orientale. La cerimonia si è svolta alla presenza del direttore generale della ULS 4, Carlo Bramezza, che ha consegnato personalmente il dispositivo del questore di Venezia, Antonio Sbordone, un gesto che suggella oltretutto la collaborazione istituzionale tra la stessa ULS e la Polizia di Stato sul territorio. Il commissariato si trova nel cuore di una delle località più frequentate della costa veneziana, meta ogni estate di milioni di turisti, ed è un presidio dove transitano quotidianamente cittadini e operatori di polizia. La presenza di un defibrillatore in un luogo così centrale per la vita di Jesolo amplia le possibilità di un intervento tempestivo in caso di emergenza cardiaca, sia per il personale in servizio, sia per chi si reca o transita in quella zona. E con questo è tutto. Per ulteriori approfondimenti, www.jesolo.it. Buon proseguimento di giornata.
1: Dance Remember, la storia delle disco di Jesolo continua.

Salpa con il Jolly Roger, un'avventura tra le onde per tutta la famiglia, a bordo di una vera nave pirata. Jolly Roger, Pirate Cruise at Sea, vivi il mare, da vero corsaro. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

musica che non si dimentica. Ogni giorno su Radio Jesolo Web rivivi la magia con Dance Remember e lasciati trasportare da una canzone che ha fatto la storia.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Dopo l'enorme successo della prima edizione, Aperi Show torna al mare con i piedi on the beach. L'appuntamento è fissato per domenica 2 agosto, a partire dalle ore 17, nella spiaggia del Faro di Jesolo. Una location che farà da cornice a una giornata all'insegna della musica con DJ set, del divertimento e della condivisione. L'ingresso è gratuito, con iscrizione obbligatoria, tramite la piattaforma Ticket SMS. È inoltre possibile effettuare una donazione volontaria a sostegno dei progetti benefici promossi dall'evento. Maggiori dettagli sul sito www.jesolo.it.

Aia. Oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. Aia è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con Aia.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Ma buon martedì, amici, ben ritrovati. Ciao a tutti, questo è il Comedy Radio Show. Io sono Alessandra Bellotti e con me c'è la nostra Cecilia Pedrosa. Ciao Ceci.
2: Ciao, ciao a tutti. Ma che caldo che fa, no, oggi?
1: Ma tu sei troppo caliente. È caldo,
2: so,
1: sempre,
2: io,
1: amore mio.
2: Caldo è nel DNA.
1: Nel sangue, no, come si dice? Sangue?
2: Sangue caliente.
1: Sangue caliente. Allora, in questo martedì 28, tra poco di nuovo per il capitolo strano ma vero, abbiamo una sport edition. Vi parlerò di uno sport particolare. Oddio, dopo che ieri ci hai raccontato lo sputo del nocciolo di ciliegia, vabbè, cercherò insomma di mettere
2: stupirci.
1: Sì, esatto, bravissima. E tu invece, se non sbaglio, ci porti nel magico, trashissimo mondo dei VIP.
2: Esatto, parleremo delle fesserie storiche di insomma di tante celebrità che, porca miseria, a volte sono proprio ignoranti.
1: E pensa, diventano famosi proprio per quello. Poi continueremo, anzi concluderemo, mi dispiace, avevo detto che mi sarei impegnata, ma in realtà tornano le battute brutte.
2: Mi piacciono.

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Inizia ufficialmente questa puntata di martedì 28 con il capitolo strano ma vero. Oggi Sport Edition. Allora, di solito nel calcio siamo abituati, no, a vedere dei gol spettacolari, espulsioni clamorose, invasioni di campo, eccetera, eccetera. Però quello che è successo in Ecuador supera probabilmente qualsiasi previsione. Perché durante una partita di Serie B un po' di tempo fa, tra Porto Viejo e El Nacional.
2: Io credo Puerto Viejo.
1: Ecco, vedi, ci abbiamo. Come si dice?
2: Porto Viejo.
1: Porto Viejo, come ho detto io. Vabbè, Porto Viejo, quella lì, insomma. Ed è il Nacional, ok? Al minuto 71, praticamente lo staff medico è entrato in campo con la classica golf car per soccorrere un giocatore infortunato. Quindi una procedura normale che si vede spesso, purtroppo, cioè spesso quando uno si fa male la si vede. Però mentre il mezzo praticamente si stava dirigendo verso il calciatore da assistere, la golf car ha investito un altro giocatore.
2: No, vabbè. Cioè,
1: Un disastro! Cioè, al posto di soccorrere quello malato, ne hanno fatto fuori un altro, praticamente.
2: Tipo una strage.
1: Esatto. Lui, poverino, Edison Caicedo, come si dice questo?
2: Caicedo, l'hai Caicedo, detto bene, l'hai detto giusto. Bene, sì.
1: Edison Caicedo, che si trovava sul terreno di gioco e non aveva alcuna intenzione di richiedere cure mediche, giustamente.
2: Ti credo.
1: Stava passando di lì. Comunque, le immagini hanno fatto il giro del web. Una gag comica che però insomma si poteva anche
2: risparmiare.
1: Sì, diciamo di sì, ecco. Però vabbè, fortunatamente nessuna conseguenza grave, quindi siamo qui a parlarne, a riderne. E dopo qualche minuto Caicedo si è rialzato ed è tornato regolarmente in campo.
2: Sto benissimo, sto una favola.
1: Sì, secondo me arrabbiandosi un pochino, magari qualche parolaccia l'avrà anche detto. Comunque così, piccola curiosità, il risultato finale è stato 1-0 per la squadra che dicevi tu, che sai pronunciare benissimo. E niente, basta. È una di quelle situazioni che confermano anche una regola non scritta del calcio, cioè che per quanto possa sembrare impossibile, c'è sempre qualcosa di più assurdo pronto a succedere quando c'è di mezzo un pallone.
3: Hast du Lust auf ein authentisches italienisches Erlebnis?

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: E niente, i soccorritori con la golf car e la barella, insomma, pronti a soccorrere un calciatore che si era fatto male in Ecuador, se non sbaglio. Eravamo in Ecuador, praticamente al posto di soccorrerne uno ne hanno investito un altro, un po' la storia che è successo un po' di tempo fa. Ci scrive Federico: credo sia la prima volta nella storia in cui il soccorso medico aumenta il numero degli infortunati. No, e sai quante ne saranno successe. Martina dice: il giocatore avrà pensato: tranquilli, sto bene, 5 secondi dopo: no, non sto più bene. No, oppure immaginati quello, insomma, che nel frattempo stava male, si vede la scena e dice: cioè, io avrei pensato, oddio, ma nelle mani di chi sto? Cioè, ti viene l'ansia, no?
2: Normale.
1: Poi Lorenzo invece ci scrive: tra tutte le cose che possono colpirti durante una partita, una golf car medica, tra l'altro, probabilmente era l'ultima della lista. Sì, in effetti.

Buon umore e risate a Jesolo con Carnevale d'Estate, la rassegna di teatro brillante e commedia dell'arte pensata per il divertimento di tutta la famiglia. Fino al 29 agosto, tutti i sabati sera alle ore 21 in Piazza Torino. Scopri tutti gli spettacoli in programma su www.comune.jesolo.ve.it.

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Tra poco, amici del Comedy Radio Show, apriamo il vaso di Pandora, perché ce ne sarebbe da dire. Ora non so quante ne hai raccolte, ma secondo me c'è
2: un pochino.
1: Hai avuto molto da lavorare. E io ho rinominato questo momento fesserie da VIP. Non so se vuoi.
2: No, perfetto, perfetto.
1: Basta, non spoileriamo altro.
2: Sì.
1: Tra poco.

0: trying to get it all out of my system.
1: Il Comune di Jesolo presenta Fiabe nel Parco, la rassegna di teatro all'aperto dedicata ai bambini e alle famiglie. Dal 3 luglio al 7 agosto, tutti i venerdì sera alle ore 21, i parchi e le aree verdi del territorio si trasformano in palcoscenici incantati ricchi di storie, musica e fantasia. Ingresso gratuito. Scopri il programma completo e i parchi su www.comune.jesolo.ve.it. Jesolo, dove le storie prendono vita sotto le stelle.

0: meglio di no.
1: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web, c'è il Comedy Radio Show.
2: Le fesserie dei VIP che non hanno veramente fine, ma le fesserie della gente in generale, quante ne sentiamo, quante ne vediamo. Solo che quando sei un VIP o un personaggio famoso, insomma, sei un po' più sotto l'occhio del mirino, lente di ingrandimento su tutte le cavolate che alcuni hanno il coraggio comunque di dire davanti agli schermi, no?
3: Sì, sì, sì, anche insomma durante interviste o chiacchiere. Ad esempio Brooke Shields ha detto: il fumo uccide e se vieni ucciso perdi una parte molto importante della tua vita.
2: Certo.
3: Proprio una filosofa.
2: Certo. Che... sì, se viene ucciso è un problema, certo. Non respiri, per esempio, no?
3: Appunto.
2: Sì, beh, non fa la piega.
3: Allora, Mariah Carey, più che una gaffe, un po' una cattiveria,
2: sì.
3: Quasi quasi, ha detto: ogni volta che vedo in TV quei poveri bambini che muoiono di fame nel mondo, non posso fare a meno di piangere. E fino qua dici, ma che carina,
2: sì,
3: no? Empatica.
2: Certo.
3: Cioè, mi piacerebbe essere così magra, ma non con tutte quelle mosche addosso.
2: No, vabbè, sì, questa cosa è vero, un po' di tempo fa ha creato molta polemica. Tra l'altro lei è la regina dei canti di Natale dell'altruismo, Mariah Carey. Mariah Carey, che tra l'altro vi strappo un sorriso, ho letto un meme che riguarda Shakira e i mondiali e quindi qualcuno ha scritto: Shakira sta ai mondiali come Mariah Carey sta al Natale, perché questo è il suo secondo mondiale che fa con la colonna sonora Dai Dai, e anni fa era Waka Waka, quindi
3: sì, ma non ci sono paragoni per me. Mariah Carey è un po' più datata. Shakira,
2: no, vabbè,
3: ragazzi.
2: Shakira è il tuo spirito madre, il tuo spirito guida, lo sappiamo.
3: Esatto, esatto.
2: Va bene, andiamo ad un'altra fesseria, vai.
3: Roberto Cavalli: bellissimo il tramonto mentre l'aereo decollava verso l'orizzonte. Peccato fosse l'alba. Non ci ha capito niente, probabilmente colpa del fuso orario.
2: Tramonto, l'alba,
3: ma che adesso.
2: Comunque, no, vai, poi concludo con una... noi ridiamo, scherziamo, ma poveri VIP da una parte.
3: Sì.
2: Vi dico perché tra poco.
3: Paris Hilton: cos'è il blackout? Non lo so, non sono di qui.
2: Il blackout, cioè quello che ti è venuto in testa mentre dicevi,
3: esatto,
2: questa frase. Hai avuto un blackout cerebrale.
3: Invece David Beckham, quel buonazzo di David Beckham, ha detto: voglio assolutamente battezzare mio figlio Brooklyn, ma non ho ancora deciso in quale religione. Finiamo con Christian Vieri: spero di vincere lo scudetto quest'anno sia con l'Inter che il Milan. Beh, babbo, il dono dell'ubiquità calcistica ti manca. Deciditi!
2: Sì, deciditi. Comunque, no, volevo dire che poveri VIP da una parte, nel senso che quante cavolate diciamo noi al giorno, io ne dico tante, faccio dei certi strafalcioni. La differenza è che se lo faccio io non se ne accorge nessuno. Forse tu, se sì, mi sentirai dire qualche cazzata.
3: Mi piace sentire le cazzate, noi ridiamo insieme.
2: Se lo fanno loro, poverini, sono un pochino più sotto appunto la lente di ingrandimento.
4: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: 14 e 3 minuti.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. L'Italia ha prenotato 14,9 miliardi di euro dal Fondo Europeo Safe, lo strumento creato dall'Unione per sostenere le spese per la difesa degli Stati membri, ad annunciare

0: Carlo è stato il vice premier Antonio Tajani, precisando che il governo deciderà entro la fine dell'anno quanto utilizzare. Il ministro della difesa Guido Crosetto ha spiegato che si tratta di una scelta totalmente tecnica, alternativa alle emissioni di titoli di Stato, mentre l'eventuale scostamento di bilancio sarà valutato a settembre. Il Tribunale del Lavoro di Padova ha condannato Amazon per discriminazione indiretta nei confronti di una lavoratrice rientrata dalla maternità. Secondo il giudice, l'alternanza dei turni impediva di conciliare il lavoro con la cura della figlia, disposto un turno fisso dalle 6 alle 14, un risarcimento di 999 euro e il pagamento delle spese processuali. La DL Cobas parla di una storica vittoria. Passiamo agli esteri. L'Oman ha presentato all'Iran una proposta per una gestione regionale condivisa dello stretto di Hormuz e con un sistema di contributi volontari per garantire sicurezza della navigazione, tutela ambientale e soccorsi. Secondo Reuters, il piano escluderebbe un controllo esclusivo di Teheran. Intanto Axios riferisce che l'amministrazione Trump ritiene la pressione economica più efficace di un'azione militare, mentre l'intelligence americana segnala crescenti difficoltà finanziarie per l'Iran. In Francia quasi 4.000 persone sono state evacuate da campeggi, residence e villaggi turistici nei dintorni di Lacanau, sulla costa atlantica, per il rischio di incendi boschivi aggravato dal peggioramento delle condizioni meteo. Le autorità hanno invitato residenti e turisti a seguire le indicazioni di emergenza e a non rientrare nell'area fino a nuovo ordine. In chiusura al calcio, Zinedine Zidane è il nuovo commissario tecnico della Francia. L'ex capitano dei Bleus ha firmato fino al 2030 e raccoglie l'eredità di Didier Deschamps. Entrerà in carica il 1 agosto e guiderà la nazionale inizialmente nella Nations League. Non c'è niente di più grande della nazionale francese, è una grande gioia e un grande motivo di orgoglio, ha dichiarato Zidane, mentre il presidente federale Philippe Diallo ha definito la sua nomina motivo di immenso orgoglio. Ed è tutto per ora, grazie per averci seguito.
1: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.
2: Go Kingston.

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: E di fesserie se ne sentono in ogni dove, purtroppo, e da ogni bocca, anche dalle nostre, anzi, la maggior
2: soprattutto
1: parte
2: soprattutto
1: dalle nostre. E alcuni VIP dicono di quelle cose che però, poverini, poi dopo, insomma, in quanto sotto la lente di ingrandimento, come si può dire, sotto l'occhio del mirino, insomma,
2: sì, attenzionati. Del ciclone, più che altro.
1: Del ciclone, bravo. Vabbè, comunque ne dicono anche loro di cavolate. Andiamo ai messaggi, va, pensiamo, vediamo un po' cosa ne pensano i nostri amici del comedy.
2: Marco, ragazzi, a proposito di gaffe, ieri in ufficio ho detto alla mia capa arrivederci amore.
1: Oddio!
2: Invece di arrivederci dottoressa, ora sto cercando lavoro in Nuova Zelanda, vale?
1: Vabbè, magari invece che ne sai ti promuove, che ne sai.
2: Magari gli piaci pure. Invece Valentina, mio marito l'altro giorno ha guardato la luna piena e mi ha detto: pensa se un giorno ci potremo andare in macchina. Sto valutando il divorzio per giusta causa. Vabbè, io per me si era preso qualcosa, roba buona, scusami. Samuele dice: la mia fidanzata ieri sera mi fa: amore, compriamo il salmone selvaggio? Almeno siamo sicuri che è cresciuto nella foresta.
1: Certo.
2: Vi prego, non ditele la verità, è così felice.
1: Ah, quindi lui non ha, vedi l'amore cosa ti fa
2: capito.
1: Fare, non ha nemmeno risposto. Bene, io ho una lunga lista di figuracce e frasi, insomma, dette un po', anche è meglio non condividerla perché stiamo qua fino a domani, se no.
0: A Jesolo il gusto è protagonista, dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web, c'è il Comedy Radio Show.
1: E a proposito di fesserie, torna tra poco la rubrica hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. E mi dispiace per voi, tornano anche le battute brutte.
2: Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate, tutto da vivere.

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Io come al solito la premessa l'ho fatta, ho detto che sono battute brutte, che se non vi fanno ridere sono frutto della, insomma, farina del sacco degli utenti del web, quindi mi sono disobbligata.
2: Tu metti sempre avanti le mani,
1: sì.
2: Non si sa mai, fai bene.
1: Allora, andiamo su, sì, perché rischio qualche giorno una sciavattata, una sedia in fronte da qualcuno, non lo so, dalla regia mi spegneranno prima o poi il microfono. Cominciamo con: mio figlio è nato poco dopo la morte di mio marito. Ok?
2: E fino qua.
1: Una storia triste. In suo
2: molto.
1: Ricordo l'ho chiamato Vjvtgrbnskmn. E la persona risponde: ma scusi, suo marito era polacco? No, era un oculista.
2: No, va bene, assurda.
1: Andiamo avanti con: come vorrei che potessi parlare? Dice il padrone al suo cane. A un certo punto il cane si gira e dice: tua moglie ti mette le corna. Come, scusa? No, niente. Uff, uff.
2: Ecco, ti immagini i cani che dicessero a parole quello che pensano?
1: Ma tu ti immagini quante ne vedono? Tantissime,
2: meglio
1: che non parlano. Cani, gatti,
2: papagalli.
1: Anche, soprattutto
2: sì.
1: Con cosa pulirai il tavolo al ristorante? Chiede il cliente al cameriere. E il cameriere risponde: con l'alcol. No, come no, perché? Perché l'alcol non è mai la risposta.
2: Ah, ecco, quello meglio che uno lo beve.
1: No, è proprio il contrario. Un poliziotto dice: evaso un prigioniero, dobbiamo trovarlo, ma non sarà facile, ha un mestolo. E dall'altra parte del telefono rispondono: cosa c'entra che abbia un mestolo? Si mescola nella folla.
2: Ah, questa, no,
1: è brutta.
2: Vabbè,
1: questa è brutta.
2: Io non rido, no.
1: Allora, non dovete spegnermi il microfono, qua mi dovete

0: proprio licenziare. Ma mea culpa, basta. Da domani Cecilia, da sola.
1: No!
2: Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: E termina qui anche oggi la nostra puntata del Comedy Radio Show. La nostra Cecilia, lo possiamo dire, stava scappando al bagno, l'ho tenuta
2: e pensa
1: qui,
2: che avevi detto, meno male che avevi detto le battute, proprio quelle brutte, pensa se erano belle, no?
1: Sì. Allora, siccome ho trattenuto la nostra Ceci da andare a fare la plin plin, vi dobbiamo salutare in fretta anche. Torniamo domani con Cecilia,
2: con Alessandra Bellotti
1: qui al Comedy Radio Show.
2: Ciao a tutti.
1: Ciao.
2: Corri, scappa, scappa!

0: 15.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: Buona giornata, nuovo prestigioso riconoscimento per il Teatro dei Pazzi di San Donà di Piave, ma particolarmente presente praticamente tutte le estate con una varie iniziative proprio qui a Jesolo, protagonista al Festival delle Regioni d'Italia, premio Città di Spoleto tra le più importanti rassegne nazionali dedicate al teatro. La compagnia sandonatese, diretta da Giovanni Giusto, è stata scelta per rappresentare Veneto nella manifestazione organizzata dalla FITA, Federazione Italiana Teatro Amatori, andata in scena lo scorso 22 e 25 luglio. Il festival, ispirato idealmente al celebre Festival dei Due Mondi, valorizza le tradizioni teatrali nelle diverse regioni italiane, proponendo ogni anno una selezione delle migliori produzioni provenienti da tutto il paese. Per la fase finale del concorso, il Teatro dei Pazzi ha portato sul palco La Vedova Scaltra, commedia selezionata tra le quattro finaliste nazionali. Lo spettacolo ha conquistato il premio del gradimento del pubblico, un riconoscimento assegnato dagli spettatori e particolarmente significativo perché testimonia il forte apprezzamento riscosso dalla rappresentazione. A rendere ancora più prestigiosa la partecipazione è arrivato anche il premio come miglior attrice assegnato a Marika Rampazzo, premiata per la sua interpretazione di Arlecchino, una prova che ha convinto pubblico e giuria. Voltiamo pagina e parliamo di attrazioni. C'è un angolo di Caribe Bay che va oltre scivoli, piscine e spiagge caraibiche. Si tratta del Caribbean Golf, l'unico campo da minigolf interamente tematizzato d'Italia, pensato come una vera e propria isola nell'isola, dove gli ospiti possono vivere un'avventura tra galeoni, villaggi di pirati e tesori nascosti. Da quest'anno il percorso è raggiungibile direttamente dall'interno del parco acquatico senza costi aggiuntivi grazie a un nuovo accesso situato nei pressi della Laguna d'Oro. Il percorso si sviluppa su 24 buche, superando il tradizionale formato da 18, e accompagna i partecipanti in un viaggio immersivo tra ambientazioni caraibiche. E parlando di sicurezza, il commissariato di polizia di Jesolo, che è situato in via Pietro Sasso nei pressi di Piazza Brescia, è ora dotato di un defibrillatore semiautomatico esterno da e concesso in comodato d'uso gratuito dal ULS 4, azienda sanitaria del Veneto Orientale. La cerimonia si è svolta alla presenza del direttore generale della ULS 4, Carlo Bramezza, che ha consegnato personalmente il dispositivo del questore di Venezia, Antonio Sbordone, un gesto che suggella oltretutto la collaborazione istituzionale tra la stessa ULS e la Polizia di Stato sul territorio. Il commissariato si trova nel cuore di una delle località più frequentate della costa veneziana, meta ogni estate di milioni di turisti, ed è un presidio dove transitano quotidianamente cittadini e operatori di polizia. La presenza di un defibrillatore in un luogo così centrale per la vita di Jesolo amplia le possibilità di un intervento tempestivo in caso di emergenza cardiaca, sia per il personale in servizio, sia per chi si reca o transita in quella zona. E con questo è tutto. Per ulteriori approfondimenti, www.jesolo.it. Buon proseguimento di giornata.
1: Dance Remember! La storia delle disco di Jesolo continua!

Martedì 18 agosto, Piazza Milano si trasforma nel Teatro della Grande Musica con il format di Radio Birichina. Ieri, oggi e sempre. Un viaggio tra le sonorità di ieri e i successi di oggi a ingresso gratuito. Sul palco, due icone assolute della musica italiana, Orietta Berti e Donatella Rettore. E ancora, l'energia di Mauro Repetto, la sensibilità del cantautore Maninni, il fascino internazionale di Kelly Joyce, insieme a Gian Pieretti, Renzo De Delfini e Consuelo. Ti aspettiamo a Jesolo, dove le emozioni si vivono. Tutte le info su www.jesolo.it.

0: Buon pomeriggio amici cari, ben ritrovati di nuovo su Radio Jesolo. Anche oggi riparte l'appuntamento con me, Adriana Paratore, con il Day by Day con voi da adesso fino alle 17.
1: Verde, silenzio, relax. Jesolo Golf Club. 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva. Per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Insomma, la situazione di Fedez è un po' più complicatina del previsto, perché? Perché in seguito al suo ricovero in ospedale per l'ulcera, il suo tour è stato annullato. Lui, tra l'altro, ha raccontato la sua avventura sui social dicendo: "Il mio corpo ha alzato la mano per l'ennesima volta e mi ha detto fermati. Quando sei in ospedale aspettando l'ultima trasfusione di sangue ti senti vacillare. Pensi che il tuo tempo stia per finire?" E poi ancora, in questi giorni la paura di non poter riabbracciare le persone a me più care, i miei figli, mi ha fatto vedere il cielo in un altro modo. È triste quando stai davvero tanto, tanto, tanto male e dici: "Oddio, ma ce la farò?" Dai, dai, Fedez, non ci fare brutti scherzi, mi raccomando. L'importante, insomma, è che il tutto sia curabile. Gli facciamo veramente un grande in bocca al lupo.
1: Le notti che hanno fatto la storia
2: tornano a vivere.
1: Le discoteche, i templi della nightlife di Jesolo, la musica che non si dimentica. Ogni giorno su Radio Jesolo Web rivivi la magia con
2: Dance Remember
1: e lasciati trasportare da una canzone che ha fatto la storia.

0: si no me muero. Todo llegará.
1: New Jesolandia, il grande Luna Park di Jesolo. Giochi, giostre e attrazioni per tutte le età ogni sera. New Jesolandia, accendi la notte, vivi l'emozione. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Insomma, Jon Bon Jovi, che sembrava essere ricaduto nei problemi passati con le corde vocali, vi ricordate una, ce l'aveva paralizzata, ha dovuto subire un intervento chirurgico, ci sono voluti anni di allenamento per riprendersi e ricominciare a cantare live. Poi qualche giorno fa, durante un concerto, si è dovuto stoppare perché non ce la faceva più e stava soffrendo tantissimo, ma aveva anche detto: "Non vi preoccupate, torno presto", ed è tornato domenica. Durante il suo concerto al Madison Square Garden è piombato sul palco a sorpresa il suo amico Bruce Springsteen, e così insomma gli ha dato una mano lui nel fare le canzoni nel live. Tra l'altro è bella la storia della loro amicizia, perché praticamente loro hanno 14 anni di differenza e Bon Jovi da ragazzino aveva il poster di Bruce Springsteen appeso in cameretta, era il suo idolo, e poi successivamente sono diventati amici. Sono contenta che Bon Jovi si sia ripreso, veramente.
1: What

Laguna Shopping Jesolo. Shopping facile, comodo, a cielo aperto. Negozi, ristoranti e servizi in un'unica grande area. Laguna Shopping, il centro commerciale di Jesolo, con parcheggio sempre gratuito. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

Ancora buon pomeriggio amici, questa è Radio Jesolo, io sono Adriana Paratore, di nuovo con voi tutti i pomeriggi dalle 15 alle 17, questo è il Day by Day.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Allora, amici, questa storia della truffa del topo morto, grazie al quale ti rubano la macchina, sta circolando da un po' di tempo su TikTok ed è giusto parlarne. Sembra che dei malintenzionati facciano questo: si appostano in strade dove passano le macchine e appena vedono una macchina col finestrino aperto, gli lanciano un topo morto dentro la macchina. Così loro si fermano per buttare fuori il topo morto, perché giustamente tu ti spaventi. Nella concitazione, quando tu prendi il topo, lo butti fuori, eccetera, ti rubano la macchina. Quindi fate attenzione, mi raccomando, ci mancava anche questa.

Riparte la stagione della grande musica a Jesolo. Giorgia inaugura il suo nuovo tour G Last Call con una speciale data zero al Palaturismo in Piazza Brescia 11. Giovedì 17 settembre alle ore 21 la città ospiterà nuovamente Giorgia, una delle voci più amate della musica italiana, in una serata che promette emozione, energia e grande qualità musicale. Biglietti acquistabili sul circuito Ticket One.

0: Continua l'appuntamento con me, Adriana Paratore, qua su Radio Jesolo, tutti i pomeriggi dalle 15 alle 17.
1: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

0: più.
1: 17 e 2 minuti.
2: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
3: Bentrovati all'appuntamento con lo sport. Il calcio è il giorno decisivo per il futuro della nazionale, riunito il Consiglio federale della FIGC, chiamato a individuare il nuovo commissario tecnico, ma anche il prossimo direttore tecnico, dopo il tramonto della candidatura di Andrea Pirlo e le dimissioni di Paolo Maldini e Leonardo. Sto parlando con Roberto Mancini perché sia il nuovo CT. Aspettiamo la firma, ha dichiarato il presidente Giovanni Malagò durante il Consiglio. E Claudio Ranieri è il principale candidato al ruolo di DT, per cui sembrava in corsa anche Giorgio Chiellini, che ha smentito le indiscrezioni di stampa. Ci tenevo solo a precisare che sono felice del mio ruolo nella Juve e voglio essere di supporto a Carnevali nel suo ruolo, ha chiarito il dirigente bianconero al suo arrivo a Roma. E Zinedine Zidane è ufficialmente il nuovo allenatore della nazionale francese. Ha firmato un contratto fino al 2030 e succede a Didier Deschamps. L'ex stella di Juventus e Real Madrid assumerà ufficialmente l'incarico il 1 agosto. L'ho detto spesso, non c'è niente di più grande della nazionale francese, quindi è una gioia e ovviamente un grande motivo d'orgoglio diventare l'allenatore di questa nazionale, ha affermato Zidane. Il calciomercato, l'Inter è vicina a John Stones. Il centrale inglese, svincolato dal Manchester City, ha dato il proprio ok verbale al trasferimento in nerazzurro ed è pronto a firmare un biennale. Rafa Leao dovrebbe ripartire dalla Turchia ed arbitra Fenerbahce e Galatasaray per l'attaccante portoghese del Milan. Santiago Castro dal Bologna alla Roma, percorso inverso per Dovbyk. La Juve cede in prestito secco Openda al Lione e prova a dare l'assalto finale a Kolomouani. Mollato Salah, il Besiktas di Vincenzo Italiano torna alla carica per Dusan Vlahovic, al quale mancano offerte da parte delle big. Comuzzo lascia la Fiorentina per accasarsi al Torino. Ed è tutto, un buon ascolto.
2: Jesolo Summer Hit. 4 successi di ieri e di oggi.

0: mine.
1: La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.

impeccabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

0: A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.
1: Tolti i filtri sotto gli occhiali, facciamo i ricchi, non siamo umani. Sopra

0: The Power of Change è il tema della 28esima mostra internazionale di sculture di sabbia di Jesolo, in piazza Brescia. Artisti provenienti da tutto il mondo danno vita a opere straordinarie dedicate al cambiamento, alla rinascita e a nuove prospettive. La mostra è visitabile gratuitamente tutti i giorni. Per maggiori informazioni visita il sito jesolo.it.
1: The Power of Change is the theme of the 28th International Sand Sculpture Exhibition in Jesolo at Piazza Brescia. Artists from all over the world bring extraordinary works to life, inspired by change, renewal and new perspectives. The exhibition is open daily with free admission. For more information, visit jesolo.it.
2: The Power of Change lautet das Motto der 28. Internationalen Sandskulpturenausstellung in Jesolo auf der Piazza Brescia. Künstler aus aller Welt erschaffen beeindruckende Werke rund um Wandel, Neuanfang und neue Perspektiven. Die Ausstellung ist täglich bei freiem Eintritt geöffnet. Weitere Informationen finden Sie auf jesolo.it.

Salpa con il Jolly Roger, un'avventura tra le onde per tutta la famiglia a bordo di una vera nave pirata. Jolly Roger, Pirate Cruise at Sea. Vivi il mare, davvero corsaro. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: 18.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: Buona giornata, nuovo prestigioso riconoscimento per il Teatro dei Pazzi di San Donà di Piave, ma particolarmente presente praticamente tutte le estate con una varie iniziative proprio qui a Jesolo, protagonista al Festival delle Regioni d'Italia, premio Città di Spoleto tra le più importanti.

0: Tante rassegne nazionali dedicate al teatro, la compagnia San Donatese, diretta da Giovanni Giusto, è stata scelta per rappresentare il Veneto nella manifestazione organizzata dalla FITA, Federazione Italiana Teatro Amatori, andata in scena lo scorso 22 e 25 luglio. Il festival, ispirato idealmente al celebre Festival dei Due Mondi, valorizza le tradizioni teatrali nelle diverse regioni italiane, proponendo ogni anno una selezione delle migliori produzioni provenienti da tutto il paese. Per la fase finale del concorso, il Teatro dei Pazzi ha portato sul palco La Vedova Scaltra, commedia selezionata tra le quattro finaliste nazionali. Lo spettacolo ha conquistato il premio del gradimento del pubblico, un riconoscimento assegnato dagli spettatori e particolarmente significativo perché testimonia il forte apprezzamento riscosso dalla rappresentazione. A rendere ancora più prestigiosa la partecipazione è arrivato anche il premio come miglior attrice assegnato a Marika Rampazzo, premiata per la sua interpretazione di Arlecchino, una prova che ha convinto pubblico e giuria. Voltiamo pagina e parliamo di attrazioni. C'è un angolo di Caribe Bay che va oltre scivoli, piscine e spiagge caraibiche. Si tratta del Caribbean Golf, l'unico campo da minigolf interamente tematizzato d'Italia, pensato come una vera e propria isola nell'isola, dove gli ospiti possono vivere un'avventura tra galeoni, villaggi di pirati e tesori nascosti. Da quest'anno il percorso è raggiungibile direttamente dall'interno del parco acquatico senza costi aggiuntivi grazie a un nuovo accesso situato nei pressi della Laguna d'Oro. Il percorso si sviluppa su 24 buche, superando il tradizionale formato da 18, e accompagna i partecipanti in un viaggio immersivo tra ambientazioni caraibiche. E parlando di sicurezza, il commissariato di polizia di Jesolo, che è situato in via Pietro Sasso nei pressi di Piazza Brescia, è ora dotato di un defibrillatore semiautomatico esterno DAE, concesso in comodato d'uso gratuito dal ULS 4, azienda sanitaria del Veneto Orientale. La cerimonia si è svolta alla presenza del direttore generale della ULS 4, Carlo Bramezza, che ha consegnato personalmente il dispositivo del questore di Venezia, Antonio Bordone, un gesto che suggella oltretutto la collaborazione istituzionale tra la stessa ULS e la Polizia di Stato sul territorio. Il commissariato si trova nel cuore di una delle località più frequentate della costa veneziana, meta ogni estate di milioni di turisti, ed è un presidio dove transitano quotidianamente cittadini e operatori di polizia. La presenza di un defibrillatore in un luogo così centrale per la vita di Jesolo amplia le possibilità di un intervento tempestivo in caso di emergenza cardiaca, sia per il personale in servizio, sia per chi si reca o transita in quella zona. E con questo è tutto. Per ulteriori approfondimenti www.jesolo.it. Buon proseguimento di giornata.
1: Dance Remember, la storia delle disco di Jesolo continua.

Il Comune di Jesolo e la Biblioteca Civica presentano Le storie non vanno in vacanza, una rassegna di animazione e letture ad alta voce pensata per i bambini dai 2 ai 6 anni e alle loro famiglie. L'appuntamento è per tutti mercoledì di luglio alle ore 17. L'ingresso è gratuito. Maggiori informazioni su www.comune.jesolo.ve.it.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al J Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

La grande musica elettronica torna protagonista sulla costa adriatica con uno degli appuntamenti più attesi dell'estate. Sabato 1 agosto, dalle 16 alle 24, la spiaggia del Faro ospiterà Paradise Beach, il format internazionale ideato dal DJ e produttore Jamie Jones, per la prima volta a Jesolo in versione One Day Festival. L'accesso all'evento è riservato ai maggiorenni. I biglietti sono disponibili online sul circuito Ticket SMS. Per maggiori informazioni, vai su www.jesolo.it.

Il suono del mare, le prime luci del mattino e la magia della parola. Questo è Poesie all'Alba, la 14ª edizione della rassegna che unisce versi e note in riva al mare. Si svolge dal 3 luglio al 28 agosto, tutti i venerdì alle 6:30 del mattino. 9 straordinari appuntamenti sul litorale con i musicisti e i narratori del Teatro dei Pazzi per salutare insieme il nuovo giorno. Scopri il programma dettagliato su www.comune.jesolo.ve.it. Poesie all'Alba, l'emozione del risveglio a Jesolo.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Riparte la stagione della grande musica a Jesolo. Giorgia inaugura il suo nuovo tour G Last Call con una speciale data zero al Palaturismo in piazza Brescia 11. Giovedì 17 settembre alle ore 21 la città ospiterà nuovamente Giorgia, una delle voci più amate della musica italiana, in una serata che promette emozione, energia e grande qualità musicale. Biglietti acquistabili sul circuito Ticket One.

Il Comune di Jesolo e la Biblioteca Civica presentano Le storie non vanno in vacanza, una rassegna di animazione e letture ad alta voce pensata per i bambini dai 2 ai 6 anni e alle loro famiglie. L'appuntamento è per tutti i mercoledì di luglio alle ore 17. L'ingresso è gratuito. Maggiori informazioni su www.comune.jesolo.ve.it.

La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana, da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.

Laguna Shopping Jesolo. Shopping facile, comodo, a cielo aperto. Negozi, ristoranti e servizi in un'unica grande area. Laguna Shopping, il centro commerciale di Jesolo, con parcheggio sempre gratuito. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: 20 e un minuto.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: L'appuntamento con l'informazione verranno presentati domani alle 18 Roberto Mancini e Claudio Ranieri, il nuovo commissario tecnico e il nuovo direttore tecnico della Nazionale, annunciati oggi da Giovanni Malagò al termine del Consiglio federale, mettendo così fine al caos degli ultimi giorni, culminato con il dietro front sul nome di Andrea Pirlo. Mi assumo tutte le responsabilità su queste scelte, le parole del presidente FIGC, che sulle dimissioni di Paolo Maldini e Leonardo da direttore tecnico e advisor precisa una separazione consensuale. Sul nome di Pirlo c'è stata un'involuzione per motivi di opportunità, ha chiarito Malagò in riferimento al ruolo di testimonial della società di scommesse russa Fombet dell'ex allenatore della Juventus. Un bracciante agricolo di 61 anni di origine algerina è morto mentre

0: stava lavorando ieri in una serra di pomodori a Pachino, in provincia di Siracusa. L'ho reso noto la CGIL. L'ordinanza della regione Sicilia non vieta nello specifico il lavoro dentro le serre, evidenziano dal sindacato, dove però si crea un caldo soffocante persino peggio di quello esterno, con la temperatura che raggiunge ben oltre i 50 gradi. Doppio incontro oggi con due dei leader al centro delle principali crisi internazionali, per Donald Trump a Washington. Il presidente degli Stati Uniti ha visto prima il suo omologo ucraino Volodymyr Zelensky e poi il premier israeliano Benjamin Netanyahu. Entrambi gli incontri sono stati positivi e produttivi, fa sapere la portavoce della Casa Bianca Caroline Leavitt in un post su X, mentre Zelensky, sempre su X, parla di buon incontro. Il sisma in Giappone, la polizia ritiene che ci siano tra le 20 e le 30 persone di cui non si hanno più notizie, che si trovavano nel centro commerciale Aeon Mall nella città di Kashima, nella prefettura di Kumamoto, durante il terremoto di magnitudo 7.1 che ha colpito il sud del paese. Diverse persone poi risultano disperse in seguito al crollo di una ciminiera in una cartiera a Yatsushiro. Almeno un morto e 40 feriti accertati per ora per il sisma. A Međugorje, in Bosnia, nella notte sono state vandalizzate alcune statue della Madonna nel santuario dedicato alla Vergine, e c'è stato anche un tentativo di incendiare l'altare esterno della parrocchia di San Giacomo. Sulla base delle opere sono apparse anche ingiurie in lingua inglese, devil in a skirt, ovvero diavolo in gonna, ed evil, male. La polizia ha fermato un ragazzo che sarebbe il presunto responsabile dell'incendio, che è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.

Giovedì 6 agosto, dalle ore 21, Piazza Aurora si accende con il party più travolgente dell'estate. La notte tutta da cantare, firmata Radio Bella e Monella. Un palco unico e un cast stellare. L'attesissimo ritorno di Benji e Fede, i beat mondiali di Merck & Cremont, l'inconfondibile voce di Dolce Nera. E con loro anche Shade, Blind, Sonico e Shinobi. Presentano la serata Monica Morgan e Thomas Menegazzi. L'ingresso è completamente libero. Non fartelo raccontare, vieni a viverlo. Tutte le info su www.jesolo.it.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

Il Comune di Jesolo presenta Fiabe nel Parco, la rassegna di teatro all'aperto dedicata ai bambini e alle famiglie. Dal 3 luglio al 7 agosto, tutti i venerdì.

sera alle ore 21 i parchi e le aree verdi del territorio si trasformano in palcoscenici incantati ricchi di storie, musica e fantasia. Ingresso gratuito. Scopri il programma completo e i parchi su www.comune.jesolo.ve.it. Jesolo, dove le storie prendono vita sotto le stelle.

0: The Power of Change è il tema della 28esima mostra internazionale di sculture di sabbia di Jesolo, in piazza Brescia. Artisti provenienti da tutto il mondo danno vita a opere straordinarie dedicate al cambiamento, alla rinascita e a nuove prospettive. La mostra è visitabile gratuitamente tutti i giorni. Per maggiori informazioni visita il sito jesolo.it.
1: The Power of Change is the theme of the 28th International Sand Sculpture Exhibition in Jesolo at Piazza Brescia. Artists from all over the world bring extraordinary works to life, inspired by change, renewal and new perspectives. The exhibition is open daily with free admission. For more information visit jesolo.it.
2: The Power of Change lautet das Motto der 28. Internationalen Sandskulpturenausstellung in Jesolo auf der Piazza Brescia. Künstler aus aller Welt erschaffen beeindruckende Werke rund um Wandel, Neuanfang und neue Perspektiven. Die Ausstellung ist täglich bei freiem Eintritt geöffnet. Weitere Informationen finden Sie auf jesolo.it.

Dopo l'enorme successo della prima edizione, Aperi Show torna al mare con i piedi on the beach. L'appuntamento è fissato per domenica 2 agosto, a partire dalle ore 17, nella spiaggia del Faro di Jesolo. Una location che farà da cornice a una giornata all'insegna della musica con DJ set, del divertimento e della condivisione. L'ingresso è gratuito, con iscrizione obbligatoria tramite la piattaforma Ticket SMS. È inoltre possibile effettuare una donazione volontaria a sostegno dei progetti benefici promossi dall'evento. Maggiori dettagli sul sito www.jesolo.it.

l'economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

buon umore e risate a Jesolo con Carnevale d'Estate, la rassegna di teatro brillante e commedia dell'arte pensata per il divertimento di tutta la famiglia. Fino al 29 agosto, tutti i sabati sera alle ore 21 in Piazza Torino. Scopri tutti gli spettacoli in programma su www.comune.jesolo.ve.it.

il suono del mare, le prime luci del mattino e la magia della parola. Questo è Poesie all'Alba, la 14ª edizione della rassegna che unisce versi e note in riva al mare. Si svolge dal 3 luglio al 28 agosto, tutti i venerdì alle 6:30 del mattino. 9 straordinari appuntamenti sul litorale con i musicisti e i narratori del Teatro dei Pazzi per salutare insieme il nuovo giorno. Scopri il programma dettagliato su www.comune.jesolo.ve.it. Poesie all'Alba, l'emozione del risveglio a Jesolo.

automatic. Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park è fabbrica della scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione, energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

la differenza tra me e te. Non l'ho capita fino in fondo veramente bene, me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione. E io mi perdo nei dettagli e nei disordini, tu no. E temo il tuo passato e il mio passato, ma tu no. Me e te è così chiaro.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.attvo.it.

indimenticabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

AIA. Oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno, per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.

macchina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

0: creato dal DJ e produttore Jamie Jones, per la prima volta a Jesolo in versione One Day Festival. L'accesso all'evento è riservato ai maggiorenni. I biglietti sono disponibili online sul circuito Ticket SMS. Per maggiori informazioni vai su www.jesolo.it.
1: Noi due siamo bravi,

Martedì 18 agosto, Piazza Milano si trasforma nel Teatro della Grande Musica con il format di Radio Birichina. Ieri, oggi e sempre. Un viaggio tra le sonorità di ieri e i successi di oggi a ingresso gratuito. Sul palco, due icone assolute della musica italiana, Orietta Berti e Donatella Rettore. E ancora, l'energia di Mauro Repetto, la sensibilità del cantautore Maninni, il fascino internazionale di Kelly Joyce, insieme a Gian Pieretti, Renzo De Delfini e Consuelo. Ti aspettiamo a Jesolo, dove le emozioni si vivono. Tutte le info su www.jesolo.it.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

baby. Yuri's a better. I'm sorry.

Salpa con il Jolly Roger, un'avventura tra le onde per tutta la famiglia a bordo di una vera nave pirata. Jolly Roger, Pirate Cruise at Sea, vivi il mare, da vero corsaro. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

spazio, relax. Jesolo Golf Club, 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva, per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

New Jesolandia, il grande Luna Park di Jesolo. Giochi, giostre e attrazioni per tutte le età ogni sera. New Jesolandia, accendi la notte, vivi l'emozione. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Laguna Shopping Jesolo. Shopping facile, comodo, a cielo aperto. Negozi, ristoranti e servizi in un'unica grande area. Laguna Shopping, il centro commerciale di Jesolo, con parcheggio sempre gratuito. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Tecca Elettronica torna protagonista sulla costa adriatica con uno degli appuntamenti più attesi dell'estate. Sabato 1 agosto, dalle 16 alle 24, la spiaggia del Faro ospiterà Paradise Beach, il format internazionale ideato dal DJ e produttore Jamie Jones, per la prima volta a Jesolo in versione One Day Festival. L'accesso all'evento è riservato ai maggiorenni. I biglietti sono disponibili online sul circuito Ticket SMS. Per maggiori informazioni, vai su www.jesolo.it.

Buon umore e risate a Jesolo con Carnevale d'Estate, la rassegna di teatro brillante e commedia dell'arte pensata per il divertimento di tutta la famiglia. Fino al 29 agosto, tutti i sabati sera alle ore 21 in Piazza Torino. Scopri tutti gli spettacoli in programma su www.comune.jesolo.ve.it.

Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

Riparte la stagione della grande musica a Jesolo. Giorgia inaugura il suo nuovo tour G-Last Call con una speciale data zero al Palaturismo in piazza Brescia 11. Giovedì 17 settembre alle ore 21 la città ospiterà nuovamente Giorgia, una delle voci più amate della musica italiana, in una serata che promette emozione, energia e grande qualità musicale. Biglietti acquistabili sul circuito Ticket One.